eso arriba. Non perderà tutta la vita. Muchachos, toma final. Como salga, esta es la buena. 1, 2, 3, 4.